bali botia yu tanunga ila pato udila mo patato ma apu ode mangutato utila la to bahasa bolo pohilia la potunu apo tuhata wa utila la tolo ia ende bolo potunu ala mei amiatia wah tia te has di Daniel bolo me i odu ola po opo o nata da bo ando to udi po mo hindu amia tia ta tapu mo po ela mai u lolaita isi isiani wau di lamo palongo to u hitua tua

wa ti diopo udongo lantolantonga polo dulahe odie inde bo oditopo wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.